motax ñu ne jaaduul ci jamm bi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mu ne ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manké won neena ti julli farata yi moy capitalu julit bi yentib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma ñimay wuta jégué duñ ma mëna jégué manam jégué wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli juroom waaw nit ñangi jema jégué yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégué boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yeb ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégué sa borom wante yalla wax na ne sama jam du dañ di ma jégué ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko neena suma démé ba bëgg ko nak neena may nek nopam nek bëtam waw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen ti bi ne an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal